parlerà. E dalle parti della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante mi sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

0: questo era un volo.
1: E tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.
0: Tutti chiusero gli occhi.

0: Hvala vam na pažnji, na slušanju i do slušanja. Ćao.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona distria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.